Hey, mami, perdóname. I'm sorry. Disculpa, ma. Non mi sangama, ma. Ah. Non so come che fu.